poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: 24 sata sa vama. Kotor.
1: Radio Kotor.
2: Stasera, che sera, restare tutto il tempo con te.